0: vedo triste, hai qualche problema di amore, sei innamorato, dimmi che succede?
1: Amici miei, adesso sono a Verona e sto soffrendo e llorando per un amore. Ora